the sun, and the moon. Iyuno, nana idoha, agitri, nigada nihi, udolati tahli, nadav, ayinaha, nana ayatahli, idoha winigi, nihi, udaluga nihi, ganati, galah ladi.